È un latte. È un latte. Ábrese paso a un oso canto. È un abrazo, celebrando cada avanzo que vamos juntas.